0: Nakago gizi.
1: Nakardotam.
2: Salki urfi.
3: Taps Radio. Real Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.
5: Game.